0: Radio Idea.
1: Le luci della notte mi fanno compagnia, sto in macchina da solo perché tu sei andata via e provo a immaginare il mio futuro senza te. Come farò a ricominciare? Un'altra donna, con un altro modo di fare.

0: Radio Idea.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra

Letto insieme di nuovo per caso, non ti ruberò mai più il nostro primo bacio, non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno da cui scoprire.

0: Sono le 4.
1: Ora esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

Radio Idea.

0: sono le 5 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Radio Idea.

0: Un giorno d'amore.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
2: Radio Idea.

0: Carlito Cone, ¿cómo ha ido? ¿Cómo ha
1: de ido? Categoría.
2: Radio Idea

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Ok, a
1: Radio Idea.
2: Let's go. Sounds good. Real good.

0: lunedì 27 luglio 2026 la Chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni. Si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori. Un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili. L'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica. Potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro. Il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente. Potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in serata riuscirete ad essere più disponibili. Il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazioni. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: saluto gli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un contesto variabile. Non mancheranno ampie schiarite, ma non è esclusa anche la possibilità di qualche isolato fenomeno. Clima caldo ed estivo nelle ore centrali del giorno, con temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi. Ventilazione, che soffierà ancora sostenuta, con mari fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 8:01.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però, signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Internet simmetrico a banda ultralarga. WebFi è la tua prossima internet company con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea. No matter what, no matter what, you got.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un contesto variabile. Non mancheranno ampie schiarite, ma non è esclusa anche la possibilità di qualche isolato fenomeno. Clima caldo ed estivo nelle ore centrali del giorno, con temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi. Ventilazione, che soffierà ancora sostenuta, con mari fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

0: Sono le 9:01.
1: Ora esatta.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Radio Idea.
1: Almanacco del giorno.
2: Lunedì 27 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. La Chiesa ricorda San Pantaleone, medico e martire, Santa Giulitta. Ma che suo nome è? Il sole è sorto alle 5:56, tramonterà alle 20:38. E allora noi andiamo a fare un salto indietro nel tempo per scoprire cosa è accaduto proprio oggi, 27 luglio. Nel 1890, in un campo di grano alle porte di Parigi, il pittore Vincent van Gogh si spara un colpo di pistola al petto. Morirà due giorni dopo, lascerà al mondo oltre 800 dipinti, un'eredità artistica inestimabile che cambierà per sempre la storia dell'arte moderna. Nel 1940 fa il suo esordio ufficiale nei cinema americani Bugs Bunny, il coniglio più furbo e famoso dei cartoni animati, appare nel cortometraggio A Wild Heart, un coniglio selvaggio, masticando la sua inseparabile carota. Nel 1980 in Giappone la casa produttrice Namco lancia sui mercati internazionali un pallino giallo goloso di fantasmini. Nasce il fenomeno globale di Pac-Man, il videogioco arcade più famoso di tutti i tempi. Nel 2012, sotto la regia del premio Oscar Danny Boyle, si apre ufficialmente la 30ª Olimpiade dell'era moderna, una cerimonia indimenticabile culminata con l'ingresso di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, scortata niente meno che da James Bond. Gli auguri di oggi, buon compleanno a Giosuè Carducci, il primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura. Mina, no scherziamo, ma compie gli anni una grande voce del pop mondiale, Pebo Bryson, la leggendaria voce dei duetti Disney di La Bella e la Bestia e Aladdin. Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice, indimenticabile protagonista del Postino a fianco di Massimo Troisi. Yuri Chechi, il signore degli anelli della ginnastica artistica italiana, oro olimpico ad Atlanta 96. E per oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
1: Almanacco del giorno.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito Cieli Blu.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. Al momento poco traffico lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Si viaggia su carreggiata ridotta sulla statale 16 Adriatica per lavori tra Maglie Nord e Maglie nelle due direzioni. Il traffico scorre senza disagi da segnalare in città Lecce sulla tangenziale. Proseguono da parte della Polizia Provinciale di Lecce i controlli della velocità lungo molte strade del Salento, oggi particolarmente monitorata, e lo sarà fino alle 19 la strada provinciale 362 Lecce-Galatina. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 10:01. Ora esatta.
1: Idea News Magazine.
2: Ben ritrovati a Pianeta Oggi Report. In questo numero ci domandiamo se questa umanità vuole andare verso un mondo di pace o un mondo di guerra, cioè un mondo di morte. In questi ultimi tempi stiamo ascoltando sempre di più voci relative a venti di guerra e sempre meno si sente parlare di pace. Abbiamo voluto quindi fare alcune considerazioni con Gaetano Pedulà, esperto del lavoro interiore e della scienza dello spirito. Lo abbiamo intervistato presso le foibe di Trieste. Abbiamo scelto questo luogo perché è simbolo di quelle che sono le conseguenze delle guerre. Vediamo il nostro servizio.
3: Ci troviamo presso le foibe di Trieste, precisamente sopra Trieste a Basovizza, e qui con noi ritroviamo Gaetano Pedulà, ricercatore esperto in lavoro interiore nella scienza dello spirito. Ecco, io come prima domanda voglio chiederti che effetto ti fa a stare in questo momento, in questo luogo dove in una storia recente tenuta anche nascosta molte persone venivano brutalmente gettate in pozzi senza fine. Perché siamo arrivati a questo? Poi io mi domando perché questa umanità si comporta così in un pianeta stupendo che ci dà tutto senza chiedere in cambio nulla: acqua, frutta, cibo di qualsiasi tipo.
4: Salve Massimo, guarda, devo dirti che nel momento in cui sono venuto in questo luogo dove ha sofferto così tanta gente, dove sono accadute così tanti fatti atroci, non posso nasconderti che sento tristezza, sento una forte tristezza per quello che è successo, per le persone, per come l'essere umano è sceso così in basso. E quindi insomma ancora mi devo un attimo effettivamente adattare. Sì, purtroppo l'essere umano non si smentisce, questa umanità, sì è vero che ci sono delle persone volenterose, fortunatamente, che sono una microscopica minoranza, ma nella stragrande maggioranza l'essere umano è un essere predominante, un essere che vuole primeggiare, che vuole il potere, vuole avere il possesso delle cose, che si concentra su tutta una serie di attività che sono deleterie, distruttive. Sostanzialmente l'essere umano sta vivendo un delirio materialistico, egoistico, dove corre il serio, serissimo rischio di distruggere il pianeta dove vive, il suolo, il luogo, le persone, le culture, le tradizioni, tutto quello che fa parte del passato. In fondo è anche quello che è successo in questo luogo, no? Il tentativo di distruggere delle radici culturali, il creare delle vere e proprie stragi di intere famiglie, di interi luoghi. Però ecco, noi dobbiamo cercare di reagire a tutto questo stimolando la presa di coscienza delle persone, stimolando un modo di vivere più etico, più rispettoso, al di là dei conflitti, e comprendere che se vogliamo vivere bene tutti insieme dobbiamo condividere tutto, dobbiamo lavorare e affrontare le nostre ombre, i nostri spettri, di modo che noi stessi non ci trasformiamo in delle persone nocive a noi stessi, nocive alla società, all'ambiente, allo sviluppo, all'evoluzione della razza umana. E io credo in un futuro migliore, credo nella possibilità di poter creare un qualcosa di nuovo, di diverso, ma prima dobbiamo partire da noi stessi, perché noi abbiamo così tanti problemi, così tanti tratti della personalità, condizionamenti legati appunto al nostro passato, alla nostra cultura, al nostro bagaglio interiore, per cui se non lo affrontiamo non ce la possiamo fare, non possiamo essere delle persone realmente migliori, non riusciamo a essere etici pur volendolo, non ci riusciamo. E quindi non possiamo essere cittadini di una nuova società, perché se manca il cittadino manca tutto. Quindi prima ci deve essere il singolo individuo. E io quindi credo in questo, credo che dobbiamo ripartire dalla costruzione del nuovo proprio da noi stessi.
3: Ecco, malgrado tutto quello che sia successo qui al confine con l'ex Jugoslavia, ma anche in Europa, insomma, ancora oggi si parla di guerra. Abbiamo 20 di guerra internazionali e soprattutto noto una come dire, un buttar benzina sul fuoco, cioè di pace si parla pochissimo, ma si cerca sempre di fare una certa tifoseria per l'Ucraina. Ecco, quindi andare ad alimentare a prescindere chi ha torto ha ragione.
4: Ma nella guerra non c'ha nessuna ragione e nessuno ha torto. La guerra è sempre guerra, da qualunque angolazione la guardi. Non c'è una guerra giusta, neanche la guerra in ribellione o in contrasto a un'altra guerra. Per cui qui non ci sono né vinti né vincitori. In realtà sta perdendo l'umanità. Ecco, secondo me questo è il discorso. Poi la chiave di lettura di quello che sta succedendo è che siamo a un fine ciclo di un vecchio sistema di potere politico incentrato nello strapotere della superpotenza americana, che sta perdendo terreno ormai da molti anni, mentre invece sta guadagnando terreno la Cina. La Russia continua ad avere comunque una serie di attività strategiche anche dal punto di vista di militare, per cui in qualche modo diciamo che l'America non è più quella potenza di una volta, e ormai anche diverse statistiche parlano del fatto che il sorpasso con la Cina è previsto proprio in questi anni, non solo dal punto di vista economico, che forse è già così, ma anche dal punto di vista militare. Per cui è chiaro, per chi diciamo per quella parte di potere che non vuole mollare, perché ovviamente non tutti sono così, non si può generalizzare, ecco, quando si parla di America, ma si parla dei poteri forti, di coloro che fanno parte di un'elite, che stanno dietro tutta una serie di scelte, non il popolo, non altre persone che lottano per principi di libertà. Quindi quella parte di America corrotta, che vuole il potere e che sostanzialmente è il braccio armato di un potere costituito che ha in mano l'economia, ha in mano gran parte delle multinazionali esistenti a livello planetario, non vuole cedere il passo di fronte alla crescita dei paesi moderni come Cina, come India e non solo. Per cui in qualche maniera io penso che solo una guerra può consentire a queste persone, può consentire a chi vuole e chi è attaccato al potere di sperare di mantenere una leadership. Cioè nei piani folli di questa insomma lucida follia, paradossalmente è la guerra che può in qualche modo permettere di mantenere un primato. Perlomeno questo io credo, è una mia opinione, sia il pensiero di questi personaggi, che è un pensiero folle. E quindi questa secondo me è la spiegazione per cui si è voluto far esplodere la situazione in Ucraina, e quindi adesso c'è il rischio di una guerra globale, di una guerra atomica, di una guerra che non avrà né vinti e né vincitori. Ma sapete, quando uno poi perde il potere, quando uno è un fine ciclo, quando un impero, una potenza, come poi è successo all'impero romano, all'impero egizio e a tanti altri imperi del nostro passato, alla fine non si scende più a compromessi, si è disposti a commettere dei crimini atroci pur di non perdere quel pezzettino di potere che ti permette di avere i tuoi agi. È un po' quello che secondo me sta succedendo nel pianeta Terra oggi. Quindi diciamo che in qualche modo ecco che quello che sta accadendo in Europa, in Ucraina, ma secondo me poi in tanti piccole sfaccettature anche in tutto il mondo, è sostanzialmente un atto di guerra dove, attenzione, non c'è chi è buono e chi è cattivo, perché io non credo che né chi c'è dietro l'Ucraina, a mio avviso appunto poi alla fine gli Stati Uniti o una parte ovviamente degli Stati Uniti, né chi appunto c'è dietro a Putin, nessuno dei due saranno il salvatore dell'umanità, nessuno di queste due entità rappresentano dei salvatori. È un'illusione, la guerra è sempre guerra, la violenza è sempre violenza, le risposte alle problematiche della razza umana non verranno mai dalla violenza, non verranno mai dalla guerra, non verranno mai dal predominio, verranno invece da una riforma reale che incomincia e parte dal singolo individuo e poi può raggiungere il collettivo.
3: In conclusione, quello che purtroppo poi constatiamo è il futuro dei nostri figli, che non solo è raso al suolo oramai, ma è addirittura minato. Che futuro avranno? Pieno di radioattività, di bombe atomiche che esplodono, di conseguenze di esse? Cioè, veramente è da brivido. Con un ultimo pensiero.
4: Sì, sì, il rischio massimo è esattamente questo, è che il futuro per i nostri figli sia proprio un futuro di un inverno nucleare di lunghissima durata.
2: Riprendiamo da studio, ringrazio Gaetano Pedullà, esperto del lavoro interiore, della scienza dello spirito, considerazioni che ci fanno davvero riflettere, e vorrei aggiungere che dobbiamo parlare assolutamente di pace, di scongiurare ogni forma di guerra, e dobbiamo farlo se non altro per i nostri figli, per il futuro dei nostri figli che oggi è minato.
1: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
5: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri.
6: Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: La voce inconfondibile di Patty Pravo per un brano scritto da Ivano Fossati, Pensiero stupendo del 1978, brano che mescola Eros e mistero. È una canzone che poi tratta un tema molto audace e trasgressivo per l'Italia di quell'epoca. Un ben ritrovati a tutti voi, io sono Alex De Sin, console per la parte tecnica c'è Stefano Calisto. Anche oggi ne avremo veramente per tutti i gusti, per tutte le età. Continuate a fare quello che stavate facendo, perché al resto ci pensiamo noi. E ora sigla!
1: Troppo forti
2: con Alex De Sì.
1: Proprio se non ci avete un cazzo da fare, ascoltatelo su.
2: Non si fa così.
3: Troppo forti con Alex De Sì. Stare con

0: ciao a tutti, sono Noemi, mando un grande bacio a tutti gli ascoltatori di Troppo Forti.
1: Tantissimi auguri di pronta guarigione a Noemi, che come sapete è caduta dal palco al termine di un brano mentre salutava il pubblico, ha messo male il piede, non lo so, ha perso l'equilibrio ed è caduta. Per fortuna, sì, un po' di lesioni, ma per fortuna si riprenderà in qualche settimana. Dai, dai, un grande in bocca al lupo, ci vogliamo rivedere al più presto sul palco. E io l'ho vista proprio la settimana prima che accadeva questo, l'ho vista in concerto, veramente grandiosa. Grandiosa, un bel sintonizzati ancora qui sulla nostra radio. Troppo

0: curiose, particolari e gradevoli qui all'interno di Troppoforti. Andiamo in un villaggio dove c'è stata un'usanza strana, particolare, a Egved in Danimarca, un villaggio di 400 abitanti. Dal 1960 hanno una regola non scritta: se suoni a una casa e non risponde nessuno, suoni anche alla casa dei vicini, perché per avvisare che qualcuno è passato. Nessuno si offende, è il modo per sapere che tutti stanno bene.
1: Troppo forti.
2: Sa roba, sound check, prove di successo.
0: In questo appuntamento del sound check sale sul nostro palco virtuale Priscilla, artista veronese cresciuta immersa nella musica, una passione che ha coltivato fin da bambina. Oggi ci propone il nuovo singolo Fuoco e Pioggia.
3: Sound check, prove di successo.

0: Priscilla ci ha proposto un brano dall'energia coinvolgente, Fuoco e pioggia.
1: Sa roba, sound check. È lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni, si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro, nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio, nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.

2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

0: Novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi Internet Company, l'operatore internet con la più estesa copertura sul territorio. Infoline 080 22 22 013.

0: Band, dalla loro parte, sempre.
1: Le stelle di Azus. Le stelle di Azus.
2: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori. Un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili. L'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica. Potete rivelare un sentimento guardando un tramonto.

0: Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro. Il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente. Potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in serata riuscirete ad essere più disponibili. Il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazioni. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Ci attende una giornata di lunedì caratterizzata da un contesto variabile. Non mancheranno ampie schiarite, ma non è esclusa anche la possibilità di qualche isolato fenomeno. Clima caldo ed estivo nelle ore centrali del giorno, con temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi. Ventilazione, che soffierà ancora sostenuta, con mari fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea.

siamo pronti con la prima puntata della settimana di On Air, cari amici, bentornati a tutti quanti voi da Daniele Dalmuto, che siamo ormai così in procinto di avvicinarsi al mese di agosto e anche tutto il mese di agosto saremo con voi, agosto, settembre, insomma tutta l'estate l'abbiamo trascorsa e la finiremo di trascorrere assieme sino all'inizio della nuovissima stagione di On Air, ma soprattutto di Supermarket Show, perché i due format lavorano così in simbiosi. Detto

0: mondo.
1: Ed apriamo con Raesta Wine con Mi vuoi bene o no, segna il ritorno dei Raesta Wine dopo un periodo di silenzio discografico e apre una nuova fase nella ricerca artistica del duo pugliese. Il brano nasce da una domanda semplice, solo in apparenza quasi infantile, ma capace di contenere un bisogno universale: essere scelti davvero, senza esitazioni e senza ruoli da interpretare.

sono incontri che arrivano senza preavviso e cambiano il colore di un'intera stagione. Con un'estate che ritorna, Daniele Foschia racconta la scintilla improvvisa tra un ragazzo e una ragazza, uno sguardo, un colpo al cuore, quell'istante capace di trasformare l'estate in qualcosa di magico. Il brano parla di un amore nato all'improvviso, vissuto con l'intensità dei giorni che sembrano non finire mai, tra emozioni forti, ricordi luminosi e quella sensazione speciale che resta addosso anche quando l'estate è ormai passata.

Coconut Hair è un piccolo frammento d'estate trasformato in musica. È nata dal desiderio di fermare quella sensazione di leggerezza che arriva quando smetti di rincorrere il tempo e ti lasci semplicemente attraversare dal momento. È un invito a ritrovare uno spazio di libertà dove tutto diventa più semplice ed autentico. Spero che chi ascolta questo brano possa sentire anche solo per qualche minuto la stessa luce, la stessa serenità che hanno ispirato ogni nota di questo brano. Queste sono le parole di Davis Gardin.

0: conferma.
1: È già felicità di Edoardo Tincani, cantautore, giornalista e scrittore reggiano, la cui produzione artistica nasce da un percorso personale legato alla fede, alla poesia e alla musica d'autore. Nel corso degli anni ha pubblicato libri, album e numerosi singoli, collaborando anche con diversi musicisti e con l'etichetta Artisti Online.

E state ascoltando On Air, Daniele Dal Muto al microfono con voi. Ora torna una voce, un artista che in più occasioni ha presenziato all'interno del nostro programma. Stiamo parlando di Gabriele Saro con il suo nuovo singolo, Gangsta.

0: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it e fai sentire la tua voce.
1: DDL Cieli Blu, perché il cielo riguarda tutti.
2: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
3: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.
4: Hollywood.
5: Pignata, carbonara, lasagna.

0: anniversario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui. Sul davanti

0: E loro erano i Malin Waver con il loro singolo Costiera, secondo estratto dall'EP Lungomare Italiano. Questo brano, con testo e musica firmati da Luca Natale, ha portato dentro sonorità pop urban, contemporanee, una storia intensa, istintiva e piena di contrasti. Ed ora invece andiamo a presentarvi un artista che è già stato con noi in passato, stiamo parlando di Angelo Ticli, perché è tornato ad On Air a presentare il suo nuovo singolo, Solo l'amore vincerà. Angelo, bentornato ad On Air.
1: Ciao.
0: Ciao Angelo, ciao, grazie per essere qui con noi quest'oggi. Allora, parliamo di questa tua nuova canzone. Intanto, dopo il successo rock di Cuore di Fuoco, arrivi con Solo l'amore vincerà, un brano intimista, molto autobiografico. Qual è stata la scintilla personale che ti ha spinto a trasformare le tue fragilità e le tue cadute in un inno di rinascita?
1: Beh, la scintilla è nata dalla mia vita e da un cammino fatto di libertà, strade percorsa senza freni, cadute e anche tanti errori. Per oltre 30 anni ho vissuto in un modo con regole molto forti, dove mostrarsi fragile non era contemplato. Per tanto tempo ho pensato che la forza significasse non piegarsi mai, e oggi ho capito che la vera forza è avere il coraggio di riconoscere le proprie ferite, rialzarsi e permettere all'amore di cambiarci. Maria ed io ci siamo conosciuti più di 40 anni fa, è la pianista che vedete nel mio videoclip. La vita ci ha portati lontano, ognuno lungo la propria strada, ma dopo una vita ci siamo ritrovati e un giorno mi ha raccontato ciò che aveva attraversato. A causa di gravi problemi di salute aveva dovuto riconquistare la memoria, la voce, persino il rapporto con il pianoforte, tanti anni era stata una parte fondamentale di lei. E da quella storia mi è entrata nel cuore e sentivo che la sua musica non si era spenta. Era ancora lì e aspettavo soltanto di essere risvegliata. Allora le ho detto, non ti preoccupare, vieni a suonare con me, ripartiamo insieme da zero e ti aiuto io. Avendo studiato anch'io il pianoforte per diversi anni, ho cercato di accompagnarla passo dopo passo, con pazienza, fiducia e tutto l'amore che potevo darle. E quanto l'ho vista rimettersi le mani sui tasti a tornare a suonare, ho capito che non stava rinascendo soltanto lei, stavo cambiando anche io.
0: Beh Angelo, in questo caso la musica, scusa se ti interrompo, diventa terapeutica, perché la musica è terapeutica e può aiutare sempre in tante circostanze, come in questo caso, ma come anche in tanti altri. Ascolta Angelo, nel pezzo tu unisci la carica del rock melodico a un messaggio forte di fede e di speranza. Quanto è importante oggi, anche nel panorama indipendente, lanciare un messaggio così spudoratamente positivo come l'amore vincerà sempre?
1: Beh, per me oggi è fondamentale. Forse più che mai viviamo in un tempo in cui continuamente circondati da paure, rabbia, divisioni e messaggi che spesso fanno più rumore che bene. Io credo che il rock non debba essere soltanto ribellione o potenza, può diventare anche una luce, una voce capace di scuotere le coscienze e ricordarci ciò che conta davvero. Dire l'amore vincerà sempre può sembrare quasi ingenuo o fuori moda oggi, ma per me è un vero atto di coraggio. Perché amare significa resistere, tendere una mano, perdonare, rialzarti e continuare a credere anche quando la vita ci mette in ginocchio. Nel panorama dipendente abbiamo una grande libertà, stesso tempo una grande responsabilità, perché possiamo raccontare ciò che sentiamo senza dover necessariamente seguire le mode del momento.
0: Esatto, esatto.
1: Io voglio usare questa libertà per lasciare qualcosa dentro le persone, e se anche una sola persona ascoltando questa canzone ritroverà il coraggio di credere in se stessa, nella fede, nell'amore o nelle possibilità di ricominciare, Allora il brano ci ha raggiunto il suo scopo.
0: Esatto, il brano vuol dire che ha funzionato e quando arriva alle persone hai raggiunto il tuo obiettivo. E sottolineo anch'io l'importanza di quanto è importante il mercato indipendente, proprio perché consente agli artisti stessi di potersi esprimere secondo proprio il loro credo, le loro idee, cosa che invece forse chi è sotto delle major discografiche a volte vengono imposti un pochino dei sound, vengono imposti dei temi da lanciare e privano un po' la libertà agli artisti, quindi supportiamo sempre il mercato indipendente. Allora Angelo, visto che siamo giunti al termine di questa veloce intervista, prima di ascoltare Solo l'amore vincerà, dacci dei contatti social per venirti a cercare sul web e se devi ringraziare qualcuno questo è il momento.
1: Beh, mi trovate su tutti i social, Instagram, Facebook, YouTube, tutte le piattaforme di streaming, Spotify, Amazon, Apple Music, c'è tutto quello che trovate sulla web. E vorrei dire un grazie di cuore per avermi invitato e per avermi dato la possibilità di raccontare la mia musica e la mia storia, e mando un grande abbraccio a tutti gli ascoltatori e chi mi segue e mi sostiene ogni giorno, e un ringraziamento speciale ai musicisti che mi accompagnano e tutte le persone che mi hanno accompagnato in questo percorso, perché senza di loro e senza il loro talento, la loro passione, il loro cuore, tutto questo non avrebbe mai visto luce. Dunque continuate a credere nella musica, nei vostri sogni e soprattutto nell'amore. Un abbraccio rock a tutti.
0: Angelo, grazie per essere stato con noi ad On Air. Solo l'amore vincerà.

0: politico dell'agenzia DIA.
1: È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attack pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti, è il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza, le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni, quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso del Mastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.

Musicista da oltre 15 anni, Matteo Venneri ha costruito il proprio percorso tra studio, canto moderno, masterclass di chitarra ed esperienze live con diverse rock band locali, passando dai concerti nei locali di provincia sino alla partecipazione a contest musicali regionali e nazionali. Dopo la pubblicazione di 2 singoli e di un EP da solista, continua a lavorare alla scrittura e alla registrazione di nuovi brani inediti. Ad On Air quest'oggi con il singolo Terra Mia.

Un'esplosione di ritmo, colore che fonde l'energia del pop funky con le atmosfere calde della Latin Bossa. Attraverso un groove coinvolgente e una melodia immediata, il brano Tutti di Paolo De Bernardinis racconta il contrasto tra una società sempre più orientata all'apparenza e chi continua a cercare autenticità.

E chiudiamo con Simona Gentile. Amarsi nasce da poche righe scritte in un momento in cui mi sentivo debole. Parla dell'ansia che mi teneva chiusa in stanza, di quella vocina che ripeteva non vai bene, di quella guerra con lo specchio dove trovi mille difetti, una sensazione che purtroppo conosciamo in tanti.

E siamo giunti al termine di questa prima puntata della settimana di On Air. Amici, vi ringrazio molto di essere stati con noi. Vi invito sempre su TuneIn, Amazon Music, su Audible a cercare On Air, ovviamente, se non trovate cercando On Air, perché è comunque un nome, un titolo utilizzato molto, cercate Daniele Dalmuto, entrerete nel nostro mondo che comprende tutte le puntate di On Air, ma soprattutto anche tutte le interviste di Supermarket. Detto questo, vi do appuntamento alla seconda puntata. Un saluto da Daniele Dalmuto.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno. Da cui

0: amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.
1: Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo.

0: Novità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: Vibra, la wireless fibra di WebFi, senza linea fissa. WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

0: saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: Siete in una giornata di lunedì caratterizzata da un contesto variabile. Non mancheranno ampie schiarite, ma non è esclusa anche la possibilità di qualche isolato fenomeno. Clima caldo ed estivo nelle ore centrali del giorno, con temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi. Ventilazione, che soffierà ancora sostenuta, con mari fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Radio Idea. Dici che...

0: Sono le 12:59.
1: Ora esatta.
2: Radio Idea.
3: Salida del vuelo con destino a la ciudad.

con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Basta il tempo di un fiore. DDL Cieli Blu.
1: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito celiblu.it.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud, poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 14.
1: Ora esatta.
2: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: lunedì 27 luglio 2026, la chiesa ricorda San Pantaleone. La luna è gibbosa crescente e il proverbio del giorno, la mala erba non muore mai, consiglia di non abbassare la guardia nei confronti di quanto è negativo che, come la gramigna, sottrae spazio vitale. Con il sito accaddeoggi.it siamo ai fatti del giorno nel passato. Nel 1377, nella città croata di Ragusa, l'attuale Dubrovnik, veniva disposto l'isolamento per le persone in arrivo da zone dove infuriava la peste. Era uno dei primi casi di quarantena per legge. Nel 1694, con la sottoscrizione della Carta Reale, si fondava la Banca d'Inghilterra. Nel 1921 a Toronto Nicolae Paulescu isolava l'ormone dell'insulina. Nel 1929 la casa editrice Alpes di Milano pubblicava Gli Indifferenti, il primo romanzo di Alberto Moravia. Nel 1940 con il film Caccia al coniglio debuttava il personaggio di Bugs Bunny e faceva il suo esordio anche la prima classifica al mondo dei singoli discografici più venduti, la pubblicava il giornale americano Billboard. Nel 1943 il primo ministro Pietro Badoglio disponeva lo scioglimento immediato del Partito Nazionale Fascista. Nel 1978 l'Italia approvava la legge sull'equo canone, che fissava i prezzi massimi per l'affitto delle abitazioni. Nel 1993 una serie di attentati in Italia uccideva 5 persone in via Palestro a Milano e colpiva le chiese di San Giorgio al Velabro e San Giovanni in Laterano a Roma. In tutto si contavano 34 feriti. Nel 1999, oro per Domenico Fioravanti nei 100 metri rana agli Europei di nuoto di Istanbul. Nel 2004 l'Italia varava la riforma delle pensioni, si poteva lasciare a 60 anni con 35 anni di contributi, ma chi restava al lavoro otteneva un bonus del 32%. E nel 2014 Vincenzo Nibali vinceva il Tour de France di ciclismo, titolo che l'Italia aveva vinto per l'ultima volta 16 anni prima con Marco Pantani. Nascevano il 27 luglio, nel 1452 il duca di Bari e di Milano Ludovico il Moro. Nel 1824 lo scrittore Alessandro Dumas figlio. Nel 1835 il poeta Giosuè Carducci e nel 1915 il cantante Mario Del Monaco. Sono nati oggi anche gli attori Adolfo Celi nel 1922 e Maria Grazia Cucinotta nel 1962, il cantante Peppino Di Capri nel 1939, il pugile due volte oro mondiale Clemente Russo nel 1982 e l'attrice Sara Zanier, nata in questo giorno nel 1983. Era l'ultima segnalazione per il 27 luglio 2026. Tutti gli altri fatti del giorno nel passato potete leggerli sul sito accaddeoggi.it. Un saluto da Francesco Cataldo e appuntamento a domani.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Dropping the pressure. WebFi, Internet Company, internet simmetrico a banda ultra larga senza linea fissa. Infoline 080 22 22 013.

ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: Radio Idea.
1: Ho bisogno adesso di un sogno in questa strada in cui mi ricordo. Ora è buio ed è vuoto intorno e alla fine

0: Sono le 15 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Almanacco del giorno.
1: Lunedì 27 luglio, buona giornata da parte di Francesco Vitale. La Chiesa ricorda San Pantaleone, medico e martire, Santa Giulitta, che è il nome? Il sole è sorto alle 5:56, tramonterà alle 20:38. E allora noi andiamo a fare un salto indietro nel tempo per scoprire cosa è accaduto proprio oggi, 27 luglio. Nel 1890, in un campo di grano alle porte di Parigi, il pittore Vincent van Gogh si spara un colpo di pistola al petto. Morirà due giorni dopo, lascerà al mondo oltre 800 dipinti, un'eredità artistica inestimabile che cambierà per sempre la storia dell'arte moderna. Nel 1940 fa il suo esordio ufficiale nei cinema americani Bugs Bunny, il coniglio più furbo e famoso dei cartoni animati, appare nel cortometraggio A Wild Hare, un coniglio selvaggio, masticando la sua inseparabile carota. Nel 1980 in Giappone la casa produttrice Namco lancia sui mercati internazionali un pallino giallo goloso di fantasmini. Nasce il fenomeno globale di Pac-Man, il videogioco arcade più famoso di tutti i tempi. Nel 2012, sotto la regia del premio Oscar Danny Boyle, si apre ufficialmente la 30ª Olimpiade dell'era moderna, una cerimonia indimenticabile culminata con l'ingresso di Sua Maestà la Regina Elisabetta II, scortata niente meno che da James Bond. Gli auguri di oggi, buon compleanno a Giosuè Carducci, il primo italiano a vincere il premio Nobel per la letteratura. Mina, no scherziamo, ma compie gli anni una grande voce del pop mondiale, Pebo Bryson, la leggendaria voce dei duetti Disney di La Bella e la Bestia e Aladdin. Maria Grazia Cucinotta, attrice e produttrice, indimenticabile protagonista del Postino a fianco di Massimo Troisi. Yuri Chechi, il signore degli anelli della ginnastica artistica italiana, oro olimpico ad Atlanta 96. E per oggi è tutto, buon proseguimento di ascolto, continuate a rimanere in nostra compagnia.
0: Almanacco del giorno.
2: Radio Idea.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di Liquore featuring

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito Celiblu.

0: Panica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
9: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare.
0: Radio Idea.

0: Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche annuvolamento si farà ancora vedere in Puglia nelle prossime ore, la possibilità anche di qualche piovasco, qualche breve acquazzone, ma fenomeni da questo punto di vista isolati e sporadici, soprattutto nella Puglia centro-meridionale. Poi a fine giornata probabilità di pioggia ormai bassissima, domani solo qualche nuvoletta di passaggio, insomma l'estate sarà protagonista come nei prossimi giorni, però attenzione anche con temperature che torneranno a salire. Per il momento siamo bene o male nella norma, anche se il caldo comunque si fa sentire, per carità, ma da metà settimana punte nuovamente ben oltre i 35 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Gratis a WebFi, WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa. Infoline 080 2222 013.

0: sono le 16 e 59 minuti. Ora esatta.
1: Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: GR politico dell'agenzia DIR.
1: È il giorno dell'autopsia sul corpo di Abderrahim Fakir, il 42enne deceduto domenica a Bologna nel quartiere Pilastro, dopo un intervento della polizia. L'esame autoptico condotto all'ospedale Sant'Orsola è stato disposto tramite il conferimento questa mattina in procura. Nella giornata di ieri, un attack pre-autopsia ha sollevato un'ipotesi shock. Fakir potrebbe essere morto soffocato dal suo stesso sangue che ha riempito i polmoni e per la compromissione delle vie respiratorie a causa dello schiacciamento a terra col torace. Aspettiamo il parere dei consulenti, è il commento del legale dei poliziotti. Il ministro dell'Interno Piantedosi difende l'operato degli agenti di polizia dopo l'intervento che ha portato al decesso di Abderrahim Fakir. Dai video, spiega, si evince che i poliziotti si siano approcciati con la delicatezza che ci vuole in questi casi. Credo si vada nella direzione del riconoscimento della correttezza degli operatori. Secondo il titolare del Viminale, c'è stata tutta l'attenzione e l'equilibrio che serve in questi casi, ma invita comunque ad attendere le indagini. A proposito degli scontri di lunedì, durante il presidio a sostegno della famiglia Fakir, Piantedosi critica il sindaco di Bologna. Da Lepore, una grave sottovalutazione della piazza. Approvato ieri in Consiglio dei Ministri il disegno di legge contro la criminalità minorile, già ribattezzato Anti-Maranza, le norme hanno l'obiettivo di contrastare fenomeni ampiamente diffusi come quello delle baby gang. Si modifica l'articolo 98 del Codice Penale che regola l'imputabilità dei minori. Non abbassiamo l'età, precisa il ministro Nordio, resta tra i 14 e i 18 anni, quello che cambia è l'onere della prova. Saranno sempre imputabili, salvo si dimostri l'incapacità di intendere e volere. Le opposizioni attaccano, è una vergogna. Giuseppe Conte, pungola Meloni. Chi sbaglia paga, pure se minore, tranne in Fratelli d'Italia. Il riferimento è al caso del Mastro. In vigore da oggi i nuovi dazi voluti da Donald Trump. Le tariffe doganali sono scattate per oltre 60 paesi e sostituiranno il dazio globale del 10% in scadenza. Nonostante le contestazioni della Corte Suprema USA, che aveva giudicato illegali quelli precedenti, i nuovi dazi sono tra il 10% e il 12,5%. Tra i paesi colpiti, Regno Unito, Messico, Canada, Australia, India, Cina e i 27 dell'Unione Europea. Pechino contesta i nuovi dazi sottolineando che le guerre commerciali non favoriscono nessuno. L'UE li accoglie con favore, ritenendo rispettato l'accordo da parte degli Stati Uniti.
2: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito cieliblu.it.

0: Radio Idea.
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus, l'oroscopo di lunedì 27 luglio. Ariete, quando avete la luna di traverso diventate aggressivi e anche un piccolo rimprovero vi darà fastidio. Non esagerate con la permalosità. Toro, il favore della luna vi permette di mettere in mostra le vostre doti migliori. Sarete abili comunicatori. Un pizzico di ambizione può farvi ottenere grandi miglioramenti. Gemelli, andranno benissimo gli affari e potete azzardare anche una mossa un po' rischiosa. In amore siete irresistibili. L'estate regala momenti intensi. Cancro, la vostra spiccata sensibilità certe volte vi porta a chiudervi in voi stessi per non dover affrontare la cattiveria della gente. La serata si presenta molto tesa da un punto di vista affettivo. Leone, in amore siete attivi, nascono nuove storie per i single, mentre nella coppia dovreste badare di più alle esigenze del partner. Soddisfacente il lavoro. Vergine, la luna può regalarvi una serata magica. Potete rivelare un sentimento guardando un tramonto. Venere fa sbocciare nuovi amori. Bilancia, avete delle ottime opportunità per ottenere dei successi sul lavoro. Il problema è che spesso vi sottovalutate. Anche in amore dovreste essere più spregiudicati. Scorpione, una bella luna illumina la vostra mente. Potete sostenere un colloquio di lavoro in maniera brillante. Anche in amore sarete disinvolti. Sagittario, nella coppia c'è sempre un po' di tensione, anche a causa della vostra freddezza, ma in serata riuscirete ad essere più disponibili. Il lavoro procede bene. Capricorno, con la luna nel vostro segno vivrete una giornata piena di avvenimenti e anche di soddisfazioni. L'amore può diventare molto passionale. Acquario, in amore non vi mancano le occasioni per fare nuove conquiste, ma la luna vi rende troppo malinconici. In famiglia le cose stanno migliorando grazie al vostro impegno. Pesci, l'idea che un successo possa facilmente essere raggiunto si farà strada nella vostra mente, facendovi sottovalutare la concorrenza. In amore c'è fermento. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
2: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
1: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
3: Radio Idea.

0: Infatti da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche annuvolamento si farà ancora vedere in Puglia nelle prossime ore, la possibilità anche di qualche piovasco, qualche breve acquazzone, ma fenomeni da questo punto di vista isolati e sporadici, soprattutto nella Puglia centro-meridionale. Poi a fine giornata probabilità di pioggia ormai bassissima, domani solo qualche nuvoletta di passaggio, insomma l'estate sarà protagonista come nei prossimi giorni, però attenzione anche con temperature che torneranno a salire. Per il momento siamo bene o male nella norma, anche se il caldo comunque si fa sentire, per carità, ma da metà settimana punte nuovamente ben oltre i 35 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 18 e 2 minuti. Ora
1: esatta. Idea News Magazine. Ben ritrovati a un nuovo appuntamento con la nostra rubrica di approfondimento su Idea News Magazine. Ogni estate la storia si ripete, guardiamo i termometri che toccano cifre record, ascoltiamo i bollettini meteo che si rincorrono e ci facciamo tutti la stessa identica domanda: perché l'Italia si è trasformata in un vero e proprio forno rovente? E soprattutto, perché negli ultimi anni la situazione sembra essere diventata sempre più estrema e insopportabile? La risposta facile è guardare in alto e prendersela con il sole, ma la risposta vera è molto più complessa e risiede nel territorio, nella geografia, nelle trasformazioni che apportiamo all'ambiente e in quello che accade sopra le nostre teste. Un tempo le nostre stagioni estive erano protette dall'anticiclone delle Azzorre, una massa d'aria di matrice oceanica calda, sì, ma respirabile, ventilata, capace di regalarci estati stabili e godibili. Oggi quell'anticiclone si è strutturalmente indebolito e si è ritirato troppo a ovest, verso le Bermuda. Il risultato di questo spostamento è che sul Mediterraneo si è aperto un corridoio spalancato per l'anticiclone africano, un'enorme ceppa di calore rovente che risale direttamente dal deserto del Sahara. E mentre la nostra penisola soffre, l'intero continente europeo ha visto cambiare i propri equilibri. Il Nord Europa e i paesi baltici stanno vivendo estati sempre più calde e stabili, dove nasce persino il turismo balneare e si piantano vigneti dove prima era impensabile. Ma si tratta di un'illusione. Il Mediterraneo sta pagando il prezzo più alto, intrappolato tra notti tropicali in cui la temperatura non scende mai sotto i 20 gradi e mari sempre più caldi che trasformano l'energia accumulata in temporali improvvisi, grandinate giganti e nubifragi devastanti. Ma il quadro meteo è soltanto una parte della storia. L'altra metà la stiamo scrivendo noi direttamente a terra, con le nostre scelte quotidiane di gestione del territorio. In primo luogo assistiamo all'abbattimento costante degli alberi e della cancellazione della vegetazione. Le piante sono i climatizzatori naturali della terra. Senza di esse viene meno la traspirazione naturale, favorendo una vera e propria desertificazione locale. In secondo luogo il cemento e l'asfalto delle nostre città creano enormi isole di calore urbano, che assorbono la radiazione solare durante il giorno per poi rilasciarla sotto forma di calore per tutta la notte. Infine, assistiamo alla proliferazione di imponenti impianti di pannelli fotovoltaici installati direttamente sul suolo agricolo o naturale, superfici scure che alterano il microclima locale e aumentano la temperatura dell'aria circostante. A questo scenario si aggiunge poi un tema sempre più dibattuto, quello della manipolazione climatica e della geoingegneria. Quando si affronta questo argomento è fondamentale basarsi sui fatti e sui documenti. Nei registri ufficiali degli uffici brevetti internazionali, a partire da quello statunitense, esistono centinaia di brevetti depositati ed esistenti da decenni. Parliamo di brevetti reali per il cloud seeding, ovvero l'inseminazione delle nuvole tramite sostanze come lo ioduro d'argento per indurre la pioggia o prevenire le grandinate, ma anche di brevetti legati all'iniezione di aerosol in stratosfera per la gestione delle radiazioni solari. Tecnologie nate e registrate per intervenire sul meteo locale, la cui potenziale applicazione su vasta scala solleva interrogativi inevitabili sulla trasparenza e sugli equilibri del pianeta. Di fronte a stravolgimenti così profondi e a quei siti che toccano la vita di tutti noi, rimanere spettatori passivi non è la scelta giusta. Per fare chiarezza ed esigere risposte dalle istituzioni è nata una proposta concreta, la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu. Firmare per il DDL Cieli Blu significa chiedere il divieto della geoingegneria in Italia e portare finalmente questa discussione all'interno delle aule del Parlamento. Perché la trasparenza, la tutela della salute pubblica e la protezione del nostro patrimonio ambientale e dei nostri cieli devono essere una priorità assoluta. L'Italia sta bruciando, ma il cambiamento parte dalla consapevolezza di ciascuno di noi. Difendiamo la terra sotto i nostri piedi ed esigiamo chiarezza su ciò che accade nei nostri cieli. Grazie per averci seguito e l'appuntamento è al prossimo aggiornamento con la nostra informazione.
2: Idea News Magazine è una produzione del circuito Airplay.
1: Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati De Spar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. De Spar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e De Spar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo

0: Verità, Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo. Disco Novità.
1: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
2: WebFi, la nuova società di telecomunicazioni di Molfetta che incontri in via San Giuseppe Moscati 34, telefono 080 22 22 013. WebFi Internet Company, internet simmetrico a banda ultralarga senza linea fissa.

Ma che ho combinato? Sono sempre il solito scemo e tutto sbagliato. Aspetta però. Signori e signori, vi chiedo una cosa, ma siate sinceri ed umani. Alzi la mano chi ammette di essere tra quelli traditi, cornuti e ammazziati. Ma

Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328 099 60 44. SOS Utenze Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti, ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su cieliblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito

0: Anica Flash e Radio Idea presentano Trailers in FM.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
1: Hai scritto un film di mostri?
4: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
5: Dal regista Christopher Nolan.
6: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
5: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
7: Andiamo!
5: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
2: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Radio Idea.

0: Infatti, da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche annuvolamento si farà ancora vedere in Puglia nelle prossime ore, la possibilità anche di qualche piovasco, qualche breve acquazzone, ma fenomeni da questo punto di vista isolati e sporadici, soprattutto nella Puglia centro-meridionale. Poi a fine giornata probabilità di pioggia ormai bassissima, domani solo qualche nuvoletta di passaggio, insomma l'estate sarà protagonista come nei prossimi giorni, però attenzione anche con temperature che torneranno a salire. Per il momento siamo bene o male nella norma, anche se il caldo comunque si fa sentire, per carità, ma da metà settimana punte nuovamente ben oltre i 35 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trebi Meteo.
1: Radio Idea.

0: Sono le 20.
1: Ora esatta. Radio Idea.

Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.

0: Luce Verde, Puglia. Mobilità e traffico in tempo reale.
1: Bentrovati. La circolazione si mantiene scorrevole lungo i tratti pugliesi della 14 Adriatica e della 16 Napoli-Canosa. Tuttavia sulla 14 Adriatica invitiamo a moderare la velocità per la pioggia segnalata tra Andria e Bari. Sempre sull'autostrada Adriatica, prudenza per un mezzo fermo in panne tra Molfetta e Bitonto in direzione Bari. Un cantiere rallenta il traffico sulla statale 172 dei Trulli tra Casa Massima e Putignano nelle due direzioni. Rallentamenti sulla statale 106 Ionica per un incidente avvenuto all'altezza di Taranto sulla carreggiata sud. Poco traffico in città Lecce e sulla tangenziale. La Tiziana Alfano è tutto, grazie per l'attenzione.
0: Un servizio a cura dell'ACI in collaborazione con i comuni di Bari, Lecce e Barletta. Per i dettagli del traffico nella tua città, scarica l'app Luce Verde, disponibile per i dispositivi Android e iOS.
2: Radio Idea.

0: Sono le 21 e un minuto. Ora
1: esatta. Con grande entusiasmo annunciamo l'arrivo anche a Molfetta di SOS Utenze e Servizi, un nuovo punto di riferimento per famiglie, attività commerciali e professionisti, con soluzioni chiare, rapide e affidabili. Energia, gas, fibra, efficientamento energetico, noleggio a lungo termine, soluzioni per la casa, servizi finanziari, CAF e patronato. Un servizio pensato per semplificare le scelte di ogni giorno, evitare perdite di tempo e avere finalmente un unico riferimento per tante esigenze. Chiama subito per un appuntamento senza impegno. Pietro Gagliardi, 328-099-6044. SOS Utenze e Servizi. Il supporto concreto per aiutarti a risparmiare tempo, denaro e pensieri. Per la spesa di ogni giorno contano i fatti, non le promesse. I supermercati Despar in via Bovio e via Rattazzi a Molfetta lavorano per offrirti prodotti freschi e selezionati, con reparti specializzati in ortofrutta e salumeria e tante gustose novità. Despar di via Bovio 27 nei pressi di via Baccarini e Despar di via Rattazzi 2F nei pressi della posta centrale, dove puoi pagare anche con buoni pasto, Satispay ed effettuare il pagamento di bollette e ricariche telefoniche. E ricorda, siamo aperti anche la domenica mattina, dalle 9 alle 13.

0: Net dalla loro parte sempre.
1: Radio Idea.
2: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale.

0: Radio Idea.
1: Non ci ritroveremo mai nello stesso posto, contemporaneamente nell'altra parte del mondo. Non finiremo a letto insieme di nuovo per caso. Non ti ruberò mai più il nostro primo bacio. Non vedrò mai più il tuo sorriso che dirige tutti gli elementi del tuo viso in un quadro preciso. Sei durato un istante che ho reso eterno, da cui scorre

Te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei tornata già a Parigi. Tu sei meglio della realtà. Ma te ne sei tornata già a Parigi. Te ne sei

Estate 2026 e per questa nuova settimana disco novità con il celebre brano di Lu Colombo in una versione nuovissima cantato da Filippo Pax, un singolo famosissimo in passato che ritorna ed è la storia di Zazà, una bellissima donna dalla pelle bruna. Disco novità, Mercanti di liquore featuring Filippo.

0: con novità Mercanti di Liquore featuring Filippo Pax, Maracaibo.
1: Disco novità.
2: DDL Cieli Blu.
3: Il cielo sopra di noi è un patrimonio di tutti. Ma oggi la sua tutela dipende da un gesto semplice, la tua firma. La raccolta per la legge di iniziativa popolare DDL Cieli Blu è vicina al traguardo. Ma non ci basta solo raggiungere la quota minima. Dobbiamo superare di gran lunga il quorum entro ottobre 2026 per chiedere con forza il divieto delle attività di manipolazione artificiale del tempo e del clima. Aderire richiede solo pochi minuti. Vai su celiblu.it. Troverai tutte le informazioni ed il collegamento sicuro al portale del Ministero per firmare online con SPID, CIE o Carta Nazionale dei Servizi. In alternativa, puoi firmare anche presso i banchetti dei volontari o negli uffici del tuo comune. Ogni firma avvicina questo progetto al suo obiettivo. Non aspettare, visita subito Cieli Blu.

risvegli lontani, i nostri occhi che diventano mani. La tua pazienza di perla, le mie teorie sull'amore, fatte a pezzi da un profumo buono. Il tuo specchio appannato, la mia brutta giornata, la mia parte di letto in questa parte di vita.

0: Un saluto agli ascoltatori di Radio Idea da Vanessa Minotti di Trevi Meteo.
1: In una giornata di lunedì caratterizzata da un contesto variabile, non mancheranno ampie schiarite, ma non è esclusa anche la possibilità di qualche isolato fenomeno. Clima caldo ed estivo nelle ore centrali del giorno, con temperature massime comprese tra i 30 e i 33 gradi. Ventilazione, che soffierà ancora sostenuta, con mari fino a mossi. Tutti i dettagli sull'app di Trevi Meteo.
2: Amici di Radio Idea, ben trovati da Paolo Corazzon di Trebi Meteo. Qualche annuvolamento si farà ancora vedere in Puglia nelle prossime ore, la possibilità anche di qualche piovasco, qualche breve acquazzone, ma fenomeni da questo punto di vista isolati e sporadici, soprattutto nella Puglia centro-meridionale. Poi a fine giornata probabilità di pioggia ormai bassissima, domani solo qualche nuvoletta di passaggio, insomma l'estate sarà protagonista come nei prossimi giorni, però attenzione anche con temperature che torneranno a salire. Per il momento siamo bene o male nella norma, anche se il caldo comunque si fa sentire, per carità, ma da metà settimana punte nuovamente ben oltre i 35 gradi. Per i dettagli c'è l'app gratuita di Trevi Meteo.
3: Sono le 21 e 59 minuti.
4: Ora esatta.
5: Radio Idea.

0: Da Ottica Allegretti la tecnologia fa un nuovo passo avanti. È arrivato il nuovo sistema di scansione digitale 3D ad altissima precisione, capace di rilevare fino a 16.000 punti per una realizzazione ancora più accurata delle tue lenti. Una tecnologia innovativa che permette di lavorare con precisione anche le montature più moderne, sportive e ultraleggere, perché vedere bene non è un dettaglio. Ti aspettiamo da Ottica Allegretti, Corso Dante 50 a Molfetta. Ottica Allegretti, qualità, innovazione e attenzione per i tuoi occhi.
1: Sai cos'è una internet company? È un'azienda specializzata nella fornitura di servizi internet. Webfy è la tua prossima internet company, con sede a Molfetta in via San Giuseppe Moscati 34. Webfy Internet Company. Internet simmetrico a banda ultralarga, senza linea fissa.

0: Radio Idea.
1: Yo, baby K. Già lo so che non andremo a finire.

0: Benvenuti ad un nuovo appuntamento con le stelle di Azus. L'oroscopo di martedì 28 luglio. Ariete, sul lavoro rischiate di essere troppo superficiali, sottovalutando le difficoltà di una nuova impresa. In amore, vi manca la giusta misura. Toro, una bellissima luna in avvio di giornata assicura fortuna e benessere psicofisico. Sarete attivissimi sul lavoro, ottenendo anche i risultati sperati. Gemelli, l'avvio di giornata sarà stimolante e sarete alle prese con situazioni favorevoli e conversazioni piacevoli. L'amore ancora non riesce a darvi ciò che desiderate. Cancro, avrete voglia di portare a termine i vostri compiti giornalieri nel minor tempo possibile per dedicarvi poi al divertimento. L'amore rimane ricco di occasioni. Leone, l'umore non sarà dei migliori perché svolgere i vostri compiti sul lavoro vi peserà più del solito. L'amore non riesce ad emozionarvi, voi puntate tutto sulla passione. Vergine, la fortuna sembra essere decisamente dalla vostra parte, regalandovi una giornata piena di sorprese. Anche in amore vivrete delle emozioni particolari. Bilancia, la famiglia richiede un grande impegno da parte vostra, non potete sottrarvi alle vostre responsabilità, ma sarete ripagati, non svelate un segreto. Scorpione, in avvio di giornata sarete alle prese con tanti impegni di lavoro che comunque si riveleranno produttivi. L'amore è molto eccitante. Sagittario, Marte in posizione fastidiosa riempie le vostre giornate di piccoli contrattempi. Anche la normale routine sarà interrotta da noiosi imprevisti. In serata avrete voglia di riposare. Capricorno, la luna nel vostro segno vi stimola a dare il meglio di voi stessi in ogni frangente. Siete pronti anche ad aiutare gli altri. L'amore può regalarvi momenti piacevoli. Acquario, i compiti quotidiani vi annoiano e vi innervosiscono. Non riuscirete ad essere pazienti. Sarà bene non mostrare lo stesso nervosismo con il partner. Pesci, sarete alle prese con tanti piccoli impegni che riusciranno a distrarvi dai problemi quotidiani. Sarete pronti ad ascoltare anche le richieste del partner e degli amici. E con l'oroscopo di oggi è tutto. Le stelle di Azus vi augurano buona fortuna e vi invitano a seguire la pagina Facebook L'Oroscopo di Azus.
1: Radio Idea.

0: È l'una e due minuti. Ora
1: esatta. Amare, ballare, lavorare, ridere, guidare, mangiare, studiare, messaggiare, ascoltare. Radio Idea.

0: vedi.
1: Radio Idea.
2: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, caso mai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.